quei pennacchi, non li avrai. Quel cappello, non li avrai. Quella chioma, non li avrai.

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: E in questa stanza?
0: Certo, a noi lo cede generoso il padrone.
1: Io per me te la do.
0: E la ragione?
1: La ragione non qui.
2: E perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se tu mi osservano.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiace la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei
0: pazzo. Oh, grazie! Non tanti elogi. Guarda un po' se potrei assistar meglio in altri.

0: il resto, udir bravo il resto, i dubbi, i sospetti, gelandre mi fa.
1: Adesso c'ho i sospetti, i sospetti, i sospetti.
0: I sospetti gelare mi fanno i dubbi, i sospetti gelare mi fanno i dubbi, i sospetti.

0: e la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiri avanti.
0: Queste le grazie son, questa la cura che egli prende di te, della tua sposa.
1: Oh, guarda un po', che carica pelosa.
0: Siete che ordine il meglio, Don Basilio, mio maestro di canto e suo tutto, nel darmi le lezioni mi ripeti ogni dì questa canzone.
1: Sì, Basilio, o birbante. Lusingato.
0: E la destina per ottenere da me certe mezz'ore che il diritto feo.
1: Oh, me, nei fiuti suoi non l'hai il conte abolito.
0: E meno repentito, e perché vuoi riscatarlo da me?
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte, ci vogliamo divertir, trovato avete.
2: Ci suona, è la contessa.

io tutto farò, senza riserve, tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dare in moglie la mia serva antica a chi mi fece un dì rapir la vita.

Seduto il codice dove si volgere, seduto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Seduto il codice dove si volgere, seduto l'indice dove si leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: tu ben sai quanto io t'amo. A te Basilio tutto già disse, or senti, se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ma per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla? Escirà il comune.
2: Io vi lascio qui solo.
1: Dama, dama, sarà. Vado a cercare.
0: Lì dietro mi porrò.
2: Dove c'è nave?
0: Taci, cerca chi parta.
2: Ma che fa?
1: Susanna, il ciel mi salvi.

0: a ciascuno i suoi gusti, io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio, a cherubin d'amore, oggi sul far del giorno passeggiava qui intorno per entrare.
1: Oh, maligno, un'impostura è questa,
0: e un maligno con voi che ha gli occhi in testa, e quella canzonetta ditemi in confidenza, io sono amico ed altrui nulla dico, e per voi, per madame,
1: chi diavoli avete?
0: A proposito, figlia, istruitelo meglio, ella la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte s'accorge su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scellerato, e perché andate voi tai menzogni spargendo?
0: Io che ingiustizia, quel che compro io vendo, a quel che tutti dicono io non aggiungo un pelo.
2: Amen. Credi con tutti!
0: Come?
1: Oh, cielo!
2: Cosa sento? Tosto andate e scacciate il seduttore!

0: basilio in traccia tosto di figro volate, io vo chi veda.
1: Ed io che sei mamma.
0: Restate, chi va danza? E quale scusa se la colpa è evidente?
1: Non ha cuopo di scusa un innocente.
0: Ma così quando venne?
1: Egli era amico quando venne.

0: Masi, o stesso Massisi, quando in camera entrai.
1: E allora di dietro il micellai.
0: E quando io la mi posi,
1: allora io piami i polsi e qui m'osposi.
0: C'ero, dunque ha sentito quello che io ti dicea.
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Ma perfidia!
2: Frenatevi, piangenti.
0: E voi restate qui, picciol serpente.
3: Dite la battuta.

0: questa commedia.
1: Secondami, cor mio.
2: Non c'è speranza.
0: Signor, non disdegnate questo del nostro affetto meritato tributo. Or che aboliste un diritto singrato a chi ben ama,
3: ed ritorno non ve più, cosa si brama?
0: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che un vostro dono illibata serbo coprir di questo simbolo d'onestà candida vesta.
1: Diabolica astuzia, ma fingere conviene.
3: Son grato, amici, ad un senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi né lodi, e un dritto ingiusto né miei feudi abolendo.

0: che giustizia!
1: A voi prometto compir la cerimonia, chiedo sol breve indulgio. Io voglio, in faccia dei miei più fidi, e con più ricca pompa rendervi appien felici.
0: Marcellina si trovi!
2: Sì, signore!

0: morte.
1: Egli ancora m'anchiudo.
0: Men di quel che tu credi.
1: E ver mancai, ma dal mio labbro attivo.
0: Ebbene, io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficial nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio.
2: Fin domani su.
0: No, parta tosto.
1: Come dirvi, signore, son già disposto.
0: Via per l'ultima volta la Susanna abbracciate.
3: Ehi, capitano, a me pure la mano.
4: Io fa parlarti.

coi pennacchi, non mi avrai quel cappello, non mi avrai quella chioma, non mi avrai.

0: madame paziente.
1: A voi non tocca stare in pena per questo. Al fin di che si tratta, al signor conte piace la sposa mia, indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. È possibile la cosa, è naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Mi dici da una volta.
1: Ho già finito. Quindi presi il partito di scegliermi corriero e la Susanna consigliera segreta d'ambasciata. E perché l'ostinato mio rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di protegger Marcellina, questo è tutto l'affare.
0: Ed hai il coraggio di trattar scherzando un negozio si serio.
1: E non vi basta che scherzando io ci pensi, ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fo capitar che l'avvertisca di certo appuntamento. Chi per l'ora del ballo ha un amante, voi d'este.
0: Che sento ad un uomo si geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciargli progetti, impirlo di sospetti. E porgli in testa che la moderna festa che è di fare a me tenta, altri a lui faccia, indi qua perdi il tempo, ivi la traccia. Così quasi ex abrutto e senza che abbia fatto per frastornarci alcun disegno, vien l'ora delle nozze. In faccia a lei non fia così d'opporsi ai voti miei.
0: E ver mai di lui invece sopporrò Marcellino.
1: Aspetta. Al conte farei subito dir che verso sera attendati in giardino il picciol cherubino per mio consiglio non ancor partito da femmina vestito faremo che in tua vece ivi se invada questa è l'unica strada onde mossi sorpreso da madama sia costretta a far poi quel che si brama
0: e ti parlo nel nostro caso
2: onde li persuaso.
1: I tu il conte alla caccia e per qualcora non sarà di ritorno. Io vado e tosto che Rubino vi mando. Lascio a voi la cura di festa.

0: e gli ha due braccia di rosor sulla faccia.
1: Prendi la mia chitarra e dammi un bacio.
0: Io sono sì tremante.

0: dietro.
1: Così?
0: Che nastro è quello?
1: E quelli sono lommi.
0: E questo sangue?
1: Quel sangue, io non so come, può

0: dispiace a riprivarmi.
1: Tenete, ed allegate il brago un altro nastro, prendi insieme col mio vestito. Oh, più

0: che novità, non fu mai vostra usanza di richiudervi in stanza.
1: Vir, ma io stava qui mettendo,
0: via mettendo,
1: certe robe. Era messa la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Vale, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.

0: che sia.
1: Lo chiedo a voi, io vengo in questo punto.
0: Sì, Susanna, appunto.
1: Che passò, mi diceste, alla sua stanza?
0: Alla sua stanza, carino, mi
1: dice. Susanna, e donde viene che siete si turbata?
0: Per la mia cameriera.
1: Io non so nulla, ma turbata senz'altro.
0: È vero,
1: ve lo vedrete adesso.

0: E voi non aprite?
1: E perché neggio le mie camere aprire?
0: E ben lasciate, l'aprirem senza chiave. E il gente...
1: Come? Vorresti a repentaglio di una dama l'onore?
0: È vero, io sbaglio, possa senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prendere occorrente. Attendete pur qui, ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io primo chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Buona coincidenza di venirmi qua avrete. Madama, eccovi il braccio, andiamo!
1: Andiamo!
0: Susanna starà qui! Ah, fin!

0: Tutto è come lasciai. Volete dunque aprir voi stessa, o deggio?
1: Ahimè, fermatemi e ascoltatemi un poco. Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace, entro quel gabinetto, chi v'è chiuso vedrò.
1: Sì, lo vedrete, ma uditemi tranquillo.
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che ragion di sospetto non mi deve lasciar. Per questa sera una burla innocente di farsi disponeva, ed io vi giuro che l'onor non è sto.
0: Chi è dunque? Dite, l'ucciderò.
1: Sentite, non ho cor.
0: Parlate.
1: E un fanciullo?
0: Un fanciullo?
1: Sì, che rapino.
0: E mi farà il destino ritrovar questo patrimonio nuovo. Come? Non è partito? Scellerati, ecco i dubbi spiegati, ecco l'imploro.

0: sentite?
1: Mi ha parlate!
0: No, sentite!
1: Mi ha parlate! Parlate! Parlate!
0: Giurace con il sospetto!

0: faccio rinchiuso.
1: So che fai,
0: ma i tremiti palpiti
1: sul pergolio
0: non voglio, si barbarò,
1: e dica e voglio, e a voi per la signora
0: scoperti, io voglio.

0: come mai diventasti sì grosso?
1: Non credo, non posso, non posso.
0: Dopo il salto non fosti così.
1: Chi sa da succede così?
0: Chi direbbe?
2: Il cesto del pazzo?
1: Tu che dici?
0: Ma le palme del ganso?
1: Ero qui!
2: Maledetto,
1: esso appunto, da Siviglia cavallo qui giunto. Da Siviglia oggi forse sarà.
0: Questo no, questo no.

0: silenzio, silenzio, silenzio. Io son qui per giudicar.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese io mi vengo a palesare.